Sì, lo so Mario, che oggi si nota, è stato un bel giorno di merda e quindi giustamente si riflette nella musica. Ha sido un día realmente raro, sì che si nota la musica, eh? Sì.